Nazarite posadi. Nazarite posadi. Sarati shiro rasti. Let her leave the post.